Attenzione nostri, in nomine Domini, Domini che esagera sera meglio, Domini svolgisco, volevo che il servizio andasse di tutto resista, se volete, e di un attento in tuo, che il sottistizia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto viene potere, Pater Spiritus, descendi vos, mare ti sente.